0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: We play the best classics, more than you can imagine. Ooh.

20 agosto 2026 è giovedì, la chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle. La luna è al primo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando piove, lo stolto impreca contro gli dèi, il saggio si procura un ombrello. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1960 si inaugurava l'aeroporto romano di Fiumicino, intitolato a Leonardo da Vinci. Avrebbe alleggerito il traffico diretto a Ciampino in vista delle Olimpiadi, il cui inizio sarebbe avvenuto 5 giorni dopo. Nel 1965, poche settimane dopo l'uscita statunitense, veniva pubblicato anche in Europa il brano I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Sarebbe diventato uno dei maggiori successi della loro carriera. E nel 1968 le forze armate del Patto di Varsavia invadevano la Cecoslovacchia per reprimere il processo di liberalizzazione avviato con la Primavera di Praga. Nel 1973 il 21enne Pietro Mennea conquistava la medaglia d'oro nei 200 metri alle Universiadi di Mosca, coprendo la distanza in 20 secondi e 56. Nel 1980 l'italiano Reinhold Messner diventava il primo uomo ad avere scalato l'Everest, il monte più alto sulla Terra, in solitaria e senza utilizzare bombole d'ossigeno. Nel 1995 moriva a 68enne a Losanna il disegnatore riminese Ugo Pratt, autore di Corto Maltese. Nel 1999 a Catena Nuova, in provincia di Enna, si registrava la più alta temperatura italiana ed europea della storia, con 48,5 gradi, un primato che sarebbe caduto nel 2021. E nel 2009 il giamaicano Usain Bolt migliorava il record mondiale dei 200 metri, portandolo a 19 secondi e 19, un primato che aveva fissato in questo stesso giorno l'anno precedente, durante le Olimpiadi di Pechino 2008, con il tempo di 19 e 30. Nascevano il 20 agosto, nel 1901 il poeta Salvatore Quasimodo, nel 1928 lo scrittore, regista e attore Luciano De Crescenzo, 90 anni fa, nel 1936, la ballerina Carla Fracci, nel 1948 il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant e nel 1950 la cantante e attrice Mita Medici. Sono nati oggi anche il regista Paolo Genovese e il politico Enrico Letta, nel 1966, quindi 60 anni fa, le conduttrici TV Rossella Brescia, nel 1971, ed Eleonora Daniele, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e per chiudere l'attore Angelo Duro e la cantante Arisa, nati in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 20 agosto 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: Ho visto un re.
1: Se la discuse?
2: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, sì,
0: gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh. Ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salemma?
0: No, il fatto è

Amore mio, uno stupido orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te in questa chiesa ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei che questa sera fossi tu a togliermi.

Torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Francia e Spagna non si uniranno per il momento ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia, in ogni caso, non ci sarà alcun annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di riavvicinamento con l'Italia. E scontro aperto tra Regno Unito e Israele sui piani di espansione degli insediamenti ebraici nel distretto strategico E1, situato tra Malé Adumim e Gerusalemme. La polemica si è accesa dopo le dure parole del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha definito un'iniziativa inaccettabile, distruttiva e pericolosa per la soluzione dei due stati. Alle critiche di Londra si è affiancata una dichiarazione congiunta firmata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito, in cui i quattro paesi europei chiedono al governo israeliano di fermare la pubblicazione dei bandi di gara, evidenziando come il progetto rischi di spezzare la continuità territoriale della Cisgiordania e di compromettere definitivamente la nascita di uno Stato palestinese. Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre. Il governo prova a disegnarlo lungo due binari. Il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai. L'altro è con un incontro specifico che guarda l'area di Taranto. La premier Giorgia Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e col presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale. Un'attenzione che resta alta anche e soprattutto per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno nazionale per Taranto e per i suoi abitanti. Economia, una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'Opas di Intesa San Paolo da oltre 30,6 miliardi, con a valle un accordo con Unipol per gli sportelli di BPR. È la carta giocata dal CEO di MPS, Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il Consiglio d'amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato. Se entrambe le operazioni andassero a buon fine, nascerebbe un gruppo con una capitalizzazione da circa 70 miliardi, che potrebbe ambire a diventare il terzo grande polo bancario italiano. Il maltempo è arrivato al nord Italia dopo settimane di afa, temporali e raffiche di vento hanno interessato nelle scorse ore soprattutto Liguria, Lombardia e Toscana. Le piogge cadute nella mattinata hanno creato allagamenti e disagi in gran parte della Liguria e nel capoluogo. Un fulmine ha invece mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. A sud intanto prosegue l'ondata di caldo, il clou del maltempo al nord invece è previsto per oggi. Lo sport è cominciata con 1-0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri nell'edizione 2026-2027 della Conference League. Gli orobici hanno pareggiato nell'andata dei playoff disputata a Bergamo contro l'Apoel Tel Aviv e adesso la qualificazione si deciderà al ritorno. Per il tennis, uno straordinario Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul e rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Arthur Fils. È ufficiale intanto il ritorno di Carlos Alcaraz. Dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, lo spagnolo tornerà in campo per disputare lo US Open. È tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno scelto di trasferire i migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia in ogni caso non ci sarà alcuna annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di ravvicinamento con l'Italia.
1: In Medio Oriente abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma ha una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui il presidente americano ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
2: Notte tranquilla su Kiev dopo quella devastante del giorno prima che ha portato alla morte di almeno 16 civili. Per 9 ore la Russia ha fatto piovere sulla città missili balistici, missili da crociera e droni. Da qui il rinnovato appello di Volodymyr Zelensky ai partner occidentali. Il nodo, ha spiegato, sono proprio i missili balistici. Se circa il 90% di missili da crociera è stato intercettato, contro i balistici la situazione è molto peggiore, ha detto il presidente ucraino, sottolineando che Kiev non chiede regali ma è pronta a comprare le armi e che a mancare sono le decisioni politiche dei partner.
1: Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre. Il governo prova a disegnarlo lungo due binari e il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai. L'altro è con un incontro che guarda l'area di Taranto. La premier Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e con il presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale, una tensione che resta alta anche per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno per Taranto e per i suoi abitanti.
2: 2 giorni di maltempo hanno colpito duramente il nord della Lombardia e la Toscana, lasciando dietro di sé una lunga scia di danni. In provincia di Como il torrente esondato ha imposto la chiusura della statale Regina, mentre nel Sondriese l'esondazione del bacino dei Forni ha fatto crollare un ponte pedonale. Nel Bresciano una frana ha travolto il ponte sul torrente Rabbia, isolando la frazione di Rino. In Toscana i temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pescia e blackout elettrici in numerose località. Oggi allerta gialla in 13 regioni.
1: Calcio: l'Inter ha accolto con entusiasmo Curtis Jones, arrivato nella notte a Milano. Si tratta di un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Oggi per il centrocampista inglese sono in programma le visite mediche, poi le firme prima dell'annuncio ufficiale.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

Moderna, Harroward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Harroward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Harroward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito a una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
1: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione e di aspettarsi che tutti i paesi membri adempiano ai propri obblighi. Al contrario dei paesi nordici, al momento la Francia ha deciso di non unirsi ai paesi che stanno rimandando i migranti in Italia, almeno fin quando continuerà questa fase di collaborazione e riavvicinamento con Roma. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
2: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
1: Si concludono oggi, in anticipo rispetto a quanto previsto, le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti. Le esercitazioni, tra le principali attività militari annuali condotte dai due alleati per prepararsi ad eventuali scenari di guerra nella penisola coreana, sono state accorciate dopo la richiesta di Trump di ridurre le manovre, che a suo giudizio potevano inviare a Pyongyang un messaggio inappropriato e ostile. Il presidente ha citato anche i costi delle esercitazioni e i suoi buoni rapporti con il leader nordcoreano Kim Jong-un.
2: Economia: Monte dei Paschi di Siena scende in campo con una duplice operazione da complessivi 34 miliardi di euro. Il consiglio d'amministrazione dell'istituto senese, riunitosi ieri, ha approvato a maggioranza il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e di Banca Generali. Il corrispettivo stimato è di circa 25,3 miliardi per la prima e circa 8,7 miliardi per la seconda. Ad accompagnare le offerte, il CDA ha deliberato una distribuzione straordinaria da 4 miliardi a favore dei propri azionisti.
1: Il tennis: uno straordinario Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Fields, numero 21 del seeding, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, always on the air.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.
14: Studio Radio, Original Classics.

0: Spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
2: Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 9:59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia ha costretto all'evacuazione centinaia di persone tra le province di Brescia e Bergamo. In Val Camonica sono 81 gli sfollati, dove l'olio è esondato. A Rino una colata detritica ha distrutto il ponte sul torrente Varrabbia, già chiuso in via precauzionale. Nel Bergamasco invece circa 250 persone sono state allontanate da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato a monte dal rischio frana e a valle dalla piena del torrente. In Toscana le temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pesce, blackout elettrici in numerose località. Oggi sono 13 le regioni in allerta gialla.
1: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito ad una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
2: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione. Al contrario dei paesi nordici, però, al momento la Francia ha deciso di non unirsi a chi sta rimandando i migranti in Italia. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
1: A corto di intercettori per la difesa aerea, l'Ucraina guarda i droni collegati alla rete Starlink come possibile risposta alla minaccia dei missili balistici russi. L'obiettivo sarebbe colpire i lanciatori di Mosca, arrivando fino a 200 km oltre il confine, in profondità nel territorio russo. La strada resta però in salita, l'ultima parola spetta ad Elon Musk, il cui atteggiamento nei confronti di Kiev è mutato più volte nel corso del conflitto. Notte tranquilla intanto su Kiev, dopo quella devastante del giorno prima che ha portato alla morte di almeno 16 civili.
2: Furto quasi milionario ai danni della storica dell'arte produttrice cinematografica Donella Bossi Pucci, che rientrata dalle vacanze ha trovato il suo appartamento a Roma svaligiato dai ladri. Il colpo, stimato in circa 700.000 euro, appare studiato nei dettagli. Trafugate due cassaforti con gioielli preziosi, oltre a quadri e opere d'arte della sua collezione.
1: Il calcio, Inter e Curtis Jones finalmente insieme. Il classe 2000 è arrivato ieri sera a Milano, mentre oggi svolgerà le visite mediche prima della firma sul contratto fino al 2031, da 3,5 milioni di euro a stagione. L'inglese da gennaio voleva solo l'Inter e nell'ultimo periodo ha provato a ribadirlo in ogni modo, non solo rifiutando approcci da altre squadre di Premier, ma anche lanciando messaggi via social. Nelle ultime settimane il centrocampista si era anche chiamato fuori dalle amichevoli dei Reds.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Venerdì 21 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Pio X. La luna è ancora al primo quarto e il proverbio del giorno "acqua cheta rompe i ponti" dice che azioni prolungate e perseveranti garantiscono i migliori risultati. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1609, sul campanile di San Marco a Venezia, Galileo Galilei teneva la prima dimostrazione del nuovo telescopio da lui messo a punto. Nel 1860, a due giorni dallo sbarco a Melito Porto Salvo, i garibaldini conquistavano Reggio Calabria, prevalendo sui borbonici nella battaglia di Piazza Duomo. Nel 1897 il chimico tedesco Felix Hoffmann, che 11 giorni prima aveva sintetizzato l'acetilsalicilico, cercando di realizzare una molecola efficace per sedare la tosse, metteva invece a punto l'eroina. Nel 1911 Vincenzo Perugia, un imbianchino a lavoro nel Museo Parigino del Louvre, riusciva a rubare il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo da Vinci. E ancora in Francia, nel 1947, a Neuilly-sur-Seine, moriva Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità dell'imprenditoria automobilistica. Era nato a Milano nel 1881. Nel 1960, all'Arena di Verona per presentare il Festival del Musichiere, il conduttore Mario Riva precipitava per 3 metri in una botola del retropalco. Le gravissime ferite e fratture riportate ne avrebbero determinato la morte 10 giorni dopo. Nel 1974, per la prima volta, un italiano riceveva la medaglia Fields, l'ambito premio per i matematici, veniva assegnato al 34enne Enrico Bombieri. Nel 1991 falliva il colpo di Stato dei conservatori sovietici contro il presidente del partito Mikhail Gorbaciov, bloccato in Crimea 2 giorni prima. E nel 2011 l'intervista telefonica di Al Jazeera al leader libico Muammar Gheddafi veniva interrotta da una sparatoria, al termine della quale l'uomo al potere nel paese

e anche gli attori Andrea Brambilla del duo Gaspare Zuzzurro nel 1946, Laura Morante nel 1956 e Carrie Ann Moss nel 1967. E per chiudere l'atleta USA in Bolt pluriprimatista mondiale, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 21 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo. www.studioradio.it

0: Meteo.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una forte ondata di maltempo ha colpito parte del nord Italia. In Val Camonica l'Oglio è esondato e 81 persone sono state sfollate. Il fronte principale della perturbazione sta attraversando la Liguria da ponente a levante con temporali, grandine, raffiche di vento e piogge intense diffuse su tutto il territorio. Dalla mezzanotte si sono registrati 25.000 fulmini. Tre picchi di precipitazione, oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti. Il presidente della regione Marco Bucci segue la situazione in contatto con la protezione civile, segnalata la caduta di alberi sulle alture di Sestri Levante, dove sono al lavoro i vigili del fuoco.
1: Una donna di 57 anni di Tito, in provincia di Potenza, è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio e i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. L'abitazione, all'interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata posta sotto sequestro.
2: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
1: La Guardia di Frontiera finlandese ha aperto un'indagine su una possibile incursione nel proprio spazio aereo, attribuita ad un aereo da ricognizione russo. L'episodio si sarebbe verificato ieri sera nel sud del paese. Secondo l'agenzia di frontiere, il velivolo militare avrebbe oltrepassato il confine per circa 4,7 miglia nautiche, restando nello spazio aereo finlandese per 3 minuti. Indagini in corso.
2: Si apre oggi alla Fiera di Rimini la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, uno degli appuntamenti più rilevanti del dibattito culturale, sociale e politico italiano. Fino al 26 agosto il programma proporrà incontri, testimonianze, dialoghi, approfondimenti dedicati alle grandi questioni del nostro tempo, dalla pace alla convivenza tra i popoli, dall'educazione all'innovazione, fino alle sfide poste dall'economia e dalla tecnologia. Il filo conduttore dell'edizione 2026 è affidato all'amor che muove il sole e l'altre stelle, ultimo verso della Divina Commedia, scelto come invito a riflettere sulle possibilità di unità, riconciliazione e costruzione del bene comune.
1: A Taranto si accendono invece i riflettori sui giochi del Mediterraneo. 33 le discipline sportive distribuite su 28 campi di gara. Sono 26 le nazioni partecipanti, alle quali si aggiunge la delegazione di Atletica Vaticana. Saranno assegnate complessivamente 1.853 medaglie. Due le discipline al debutto nella storia dei giochi del Mediterraneo, il pattinaggio a rotelle e il padel. Gli atleti iscritti sono 3.803, dei quali 2.189 uomini e 1.614 donne. San Marino è l'unica delegazione con una presenza femminile superiore a quella maschile.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: è mezzogiorno.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Sei comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nelle zone nelle ultime ore. Nelle sei località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana.
1: Vento forte e pioggia si sono abbattuti nella notte anche su Firenze, provocando danni al verde pubblico e alla segnaletica stradale. La centrale operativa della Polizia Municipale ha registrato diversi interventi, tra cui la caduta di alcuni rami senza proferiti. In via Boccaccio un grosso ramo è finito su alcune auto in sosta, mentre un episodio analogo si è verificato in viale Matteotti, sempre sui mezzi parcheggiati. Le raffiche hanno reso necessari anche interventi per ricollocare la segnaletica spostata, in particolare nei pressi dei cantieri di viale Lavagnini, piazza Beccaria, Lungarno Colombo e Ponte Nencioni.
2: Una 57enne di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di giovedì all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio, i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto.
1: Un cittadino straniero è stato arrestato dai servizi di sicurezza russi con l'accusa di aver organizzato un'operazione di spionaggio con l'ausilio di un drone su stazioni ferroviarie e uffici amministrativi di Mosca per trasmettere i dati ai servizi segreti ucraini. L'uomo, di cui non sono stati resi noti il nome e la nazionalità, si è dichiarato esperto di velivoli senza pilota e di intelligenza artificiale e ha ammesso di essere in contatto con l'intelligence ucraina fin dal 2023. Secondo i servizi russi, l'arrestato ha condotto operazioni di ricognizione con un drone su stazioni ferroviarie per identificare in particolare treni merci che trasportavano prodotti petroliferi e su uffici amministrativi nel centro della capitale.
2: Un aereo charter con 8 persone a bordo è precipitato nei pressi di una remota stazione radar nell'Alaska occidentale. Secondo le prime informazioni, il velivolo era decollato da Anchorage ed era diretto a Cape Newenham, a circa 720 km a sud-ovest, quando si è schiantato vicino alla sua destinazione. Non si conoscono le condizioni delle persone a bordo, 6 passeggeri e 2 piloti.
1: Lo sport a Zandvoort in Olanda: riparte il mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli, che dovrà difendere la leadership del campionato, e un Lewis Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Occhio alla McLaren, reduce dal successo in Ungheria con Norris prima della pausa estiva. Senza dimenticare Verstappen, fresco di rinnovo con Red Bull, proverà a dare una gioia ai tifosi di casa nell'ultima gara che si correrà su questo tracciato. Le prove libere al via delle 12:30.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Aumentano i paesi che hanno annunciato l'intenzione di trasferire migranti verso l'Italia. Anche i Paesi Bassi hanno fatto sapere che procederanno con i trasferimenti verso Roma di chi è arrivato dopo il 12 giugno, in conformità con l'entrata in vigore del patto UE sulla migrazione e asilo. Nelle scorse ore, dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia hanno spiegato di voler applicare le norme e di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Il caso riguarda i cosiddetti dublinanti, cioè migranti sbarcati identificati in un paese che poi si sono spostati in altri stati.
1: Le forze ucraine hanno condotto nuovi attacchi in profondità in territorio russo, lo rivendica il presidente Zelensky, secondo cui ieri sono stati centrati una raffineria di petrolio a Perna, oltre 1600 km dal confine, e la base aerea militare di Marinovka nella regione di Volgograd. Successi, aggiunge, sono stati ottenuti anche nel Mar Nero. Zelensky annuncia inoltre un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca per far sì che le conseguenze della guerra ritornino da dove sono venute.
2: Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che siano russe e che fossero destinate ad agenti incaricati di compiere attentati. Secondo i media, già alla fine dell'estate scorsa, grazie a una segnalazione, gli agenti hanno individuato un deposito nascosto nel bosco contenente armi da fuoco. Un sospettato, nell'ambito delle indagini, è stato arrestato in Romania.
1: Sei comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nella zona nelle ultime ore. Nelle sei località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state le richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Problemi anche in Toscana, dove il maltempo ha colpito Firenze, tromba d'aria a Rapallo e Grosseto.
2: Una donna di 57 anni è stata trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione di Tito, in provincia di Potenza. Il corpo presentava un grave trauma facciale. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione avvenuta all'interno dell'abitazione. Restano da definire l'esatta dinamica dei fatti e le cause del decesso.
1: Il tennis, ultima giornata dedicata ai quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo Flavio Cobolli, che ha raggiunto la semifinale battendo in 3-7 l'americano Tommy Paul, che ora sfiderà il francese Arthur Fils. Per l'Italia toccherà Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà un altro americano, ovvero Francis Tiafoe. Sarà la settima sfida tra i due, con i precedenti che sono in perfetta parità.
2: Era questa l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento.

spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 13:59.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura la politica, Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times la premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane su un possibile colloquio dopo l'estate e risponde vedremo. Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
1: Donald Trump torna sulla guerra con l'Iran e assicura che gli Stati Uniti presidiano lo stretto di Hormuz e puntano ad averne presto il pieno controllo. Il presidente americano riconosce che Teheran dispone ancora di missili e droni, ma sostiene che la capacità di produrne di nuovi sia ormai fortemente ridotta e che questo peserà sul conflitto. Trump rivendica quindi i risultati dell'offensiva americana. Abbiamo spazzato via l'Iran. Le valutazioni sull'effettiva capacità militare iraniana restano però oggetto di analisi indipendenti.
2: E si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo, i cosiddetti dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti per i migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione delle domande di asilo.
1: La cronaca: un italiano di 21 anni, Leonardo Bucci, è morto durante una vacanza sull'isola di Pag in Croazia. Il giovane, originario di Montevarchi, era uscito con una moto d'acqua a noleggio e non aveva fatto ritorno. Il corpo è stato ritrovato in mare nella zona di Casca. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. A Palermo, intanto, la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta difterite che non sarebbe stata vaccinata. Ricoverato anche un cugino della stessa età con sintomi compatibili. Il bambino è vaccinato e le sue condizioni non sono gravi.
2: Per il meteo, il maltempo colpisce duramente la Lombardia. Nella Bergamasca, 6 comuni, tra cui Foppolo e Carona, sono rimasti isolati per frane, allagamenti e caduta di alberi. Circa 350 persone sono state evacuate, 200 delle quali da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione. Danni anche nel Bresciano, mentre a Domaso, nel Comasco, l'esondazione di un torrente ha costretto alla chiusura della statale Regina.
1: Lo sport e il calcio: comincia con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei play-off i bergamaschi non riescono a superare l'Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Nel tennis invece Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Disco Party. Sceglie i dischi.

0: meteo.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Disco Party. Music selected by Tony.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nuova fase nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia un D-Day economico contro Teheran, minacciando pesanti conseguenze anche per i paesi che continueranno a fare affari con la Repubblica Islamica. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian apre invece alla possibilità di fermare il conflitto, sostenendo che sia meglio farlo ora da una posizione di forza. Pechino respinge la strategia americana e avverte che sanzioni e pressioni non porteranno a una soluzione.
1: Si allunga la lista dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno le riammissioni dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione dei flussi migratori.
2: Al via la 47esima edizione del Meeting di Rimini, con oltre 150 incontri e 500 relatori fino al 26 agosto. Nel suo messaggio il presidente Sergio Mattarella invita a respingere odio e chiusure in un tempo segnato da guerre e disuguaglianze. Dal meeting arriva anche l'appello del presidente Bernard Scholz sui migranti. Chi arriva in Europa afferma deve essere accolto in modo profondamente umano, favorendo integrazione, formazione e lavoro. Grande attesa infine per Papa Leone XIV domani a Rimini per la visita al meeting e la messa sulla spiaggia del porto.
1: La cronaca: è prevista oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex compagno Dino Keber, 43 anni, a Campo Nogara nel Veneziano. Dalle indagini emerge che l'uomo era stato segnalato in passato da 4 donne, ma le denunce erano state successivamente ritirate. Ieri nel paese si è svolto un corteo in memoria della vittima, con cittadini e associazioni scesi in piazza per chiedere maggiore attenzione e prevenzione contro la violenza sulle donne.
2: Meteo: Italia divisa in due, con il sud ancora nella morsa del caldo e dell'afa, il centro-nord alle prese con violenti temporali. Frane, allagamenti e forti raffiche di vento hanno colpito dalla Liguria alla Lombardia. Nella Bergamasca 6 comuni restano isolati e sono in corso evacuazioni. Situazione difficile anche in Toscana, investita da migliaia di fulmini e piogge intense. Nelle prossime ore la perturbazione continuerà a spostarsi verso le regioni centrali.
1: Lo sport e il calcio: comincia con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei play-off i bergamaschi non riescono a superare la Poel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Sentiamo l'allenatore nerazzurro Sarri nel post partita.
3: Se analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi.
1: Nel tennis invece Flavio Coboli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6, 6-3, 6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi. Disco Party.

Disco Party. Disco, funk, and much more.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.
1: Disco City Live. Disco Party.
2: The story of disco.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con l'estero. Attacco con una spada in una scuola a Fagersta in Svezia. Un uomo armato è entrato nell'istituto e ha ferito diverse persone. L'allarme è scattato poco dopo le 14 e sul posto è intervenuta la polizia con un vasto dispiegamento di forze. Secondo i media svedesi, gli agenti hanno sparato all'aggressore ferendolo a una gamba e l'uomo è stato fermato. Non sono ancora note le condizioni dei feriti né il movente dell'attacco.
1: La Turchia ha emesso un mandato d'arresto contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e altri esponenti del governo e delle forze armate di Israele. L'iniziativa della magistratura turca è legata all'intercettazione della Global Sumud flottiglia diretta verso Gaza con aiuti umanitari e alle operazioni israeliane nella striscia. Ankara contesta, tra gli altri reati, crimini contro l'umanità e genocidio. Il provvedimento accentua ulteriormente le tensioni diplomatiche tra Turchia e Israele.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Potenza indaga per omicidio sulla morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, trovata senza vita a Tito nel Potentino, con un gravissimo trauma al volto. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava nell'abitazione del figlio trentenne che è stato interrogato dagli inquirenti. Sentito anche l'ex marito che vive in un appartamento adiacente. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.
1: Primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. L'invito agli automobilisti è a programmare il viaggio e informarsi sulle condizioni del traffico prima di mettersi in strada.
2: Voltiamo pagina, al via la 47esima edizione del meeting di Rimini con oltre 150 incontri fino al 26 agosto. Nel suo messaggio Mattarella invita a respingere odio e chiusure, mentre il presidente Scholz richiama a un'accoglienza dei migranti fondata su integrazione e lavoro. Grande attesa per Papa Leone XIV domani al meeting e poi sulla spiaggia del porto per la messa.
1: Lo sport oggi inizia a Taranto la 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo con 3.803 atleti di 26 nazioni impegnati in 33 discipline. Questa sera allo stadio Iacovone, tutto esaurito, la cerimonia inaugurale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni, portabandiera azzurri Filippo Torto e Irma Testa. Intanto l'Italia parte bene nella pallavolo, vittoria degli uomini sul Portogallo per 3-1 e delle donne sulla Bosnia Erzegovina per 3-0.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Eccoci qua amici, di nuovo insieme in questo venerdì, ben ritrovati con Maurizio Rossi. Innanzitutto voglio augurarvi di trascorrere uno splendido weekend. Noi adesso siamo qua pronti per parlare di tecnologia alla radio, lo facciamo immediatamente anche perché vogliamo concludere alla grande questa settimana. Abbiamo avuto tante novità importanti, oggi comunque ci dedicheremo magari un po' di più alla sicurezza informatica. Restate con noi.

Entriamo subito nel vivo, amici della trasmissione, perché la novità, diciamo, quest'oggi arriva dalla Microsoft. Novità, beh, si fa per dire, un aggiornamento, perché dopo le critiche per l'installazione automatica su Windows 11, Microsoft corre ora ai ripari con il Photo OneDrive. Non so chi di voi l'abbia installato già o magari se lo state utilizzando. Comunque a settembre 2026 sarà introdotta un'opzione per poterla disinstallare separatamente, diciamo, dal client di sincronizzazione OneDrive. A fine luglio era comparso silenziosamente Photo OneDrive nel menu start di numerosi personal computer con a bordo Windows 11, un'applicazione sì dotata di una funzione opzionale di riconoscimento facciale. Il rilascio si è esteso ad inizio di agosto a migliaia di macchine, provocando anche un'ondata di critiche prima che la Microsoft si decidesse ad intervenire. Photo OneDrive non si installa, ecco, come un'applicazione tradizionale. Il programma è legato al client di sincronizzazione OneDrive, che è presente di default sulla maggior parte dei computer con Windows 11. L'applicazione, tra l'altro, ecco, non si presenta sotto forma di un pacchetto, diciamo, standard, che è possibile disinstallare in modo autonomo. Non appena installata, questa applicazione cataloga automaticamente le foto che sono già presenti sul disco, comprese quelle che si trovano al di fuori della cartella immagini. Fino ad oggi l'unico modo per potersi liberare consisteva nel rimuovere completamente OneDrive dalle impostazioni di Windows. Ma questa operazione, ecco, può generare ora una certa confusione. Quando il backup delle cartelle, ad esempio le note, i documenti, immagini, è attivo, i file effettivi risiedono in una cartella locale. Disinstallare OneDrive, quindi, senza avere prima reso dei file disponibili offline, può sparire collegamenti dal documento, dal computer, anche se restano poi archiviate nel cloud. E a questo punto si aggiunge la funzione file su richiesta, che introduce un ulteriore livello di confusione, poiché un documento, ecco, potrebbe anche comparire in Explorer File senza essere realmente presente su disco. Questo però non è l'unico problema. Photo OneDrive, diciamo così, richiede un account Microsoft personale per poter funzionare. Diversi amministratori si sono però lamentati della presenza di questa applicazione su delle macchine aziendali, sempre senza la possibilità di poterle rimuovere. Microsoft spiega che si tratta del test di una nuova esperienza fotografica all'interno di OneDrive, che poi, beh, diciamo così, è finito male. Ma se continuano veramente a non permettere di togliere quello che magari a noi non serve, che lavoriamo in ufficio, magari, dico, fanno un po' a modo loro, a cosa servono poi questi aggiornamenti?

Bene, noi torniamo a parlare questa volta di deepfake, ma questa volta l'hanno combinata grossa, come si dice, quelli di Striscia la Notizia, perché il garante della privacy è tornato a pronunciarsi sul delicato tema dei deepfake che sono generati con l'intelligenza artificiale, questa volta intervenendo anche direttamente su un programma televisivo. Questa volta è Striscia la Notizia, dicevo, più nel dettaglio per i filmati che sono stati trasmessi, che hanno visto protagonista una versione, diciamo, sintetica di Enrico Mentana. Non è sufficiente nascondersi dietro lo scudo della satira o di un disclaimer che molti finiscono inevitabilmente poi per ignorare. L'autorità avrebbe ammonito la società controllata da Mediaset, che è la RT, diciamo così, al termine dell'istruttoria, motivo da ricercare nel fatto che nei video venivano attribuite al noto giornalista delle dichiarazioni mai pronunciate, mentre la sua immagine era collocata virtualmente nello studio televisivo dell'emittente per la quale lavora. Nel momento, diciamo, che vi stiamo parlando, c'era questo servizio risalente al novembre 2024, che è comunque ancora disponibile sulla piattaforma Infinity, dal titolo Il deepfake di Mentana svela il vero volto di De Martino. Dura 5 minuti, vede la riproduzione con l'intelligenza artificiale del giornalista prendere in giro il conduttore di Affari Tuoi. A un occhio poco attento, ecco, potrebbe sembrare un film auto autentico, perché con l'intelligenza artificiale, voi lo sapete, anche la voce poi che è generata in modo credibile e convincente. Non basta far passare in sovraimpressione il messaggio, diciamo così, caro Chicco, ti avvisiamo che non sei tu a pronunciare queste frasi, ma è uno spiritoso di fake. Ciao vecchia birba. Ecco, tutto comunque sembra reale, anche lo studio della 7. Nel comunicato il garante conferma comunque di essersi attivato a seguito di questo reclamo che è stato presentato dallo stesso Mentana. Ha stabilito che il realismo delle immagini, la scarsa percepibilità delle alterazioni, la plausibilità delle dichiarazioni avrebbero potuto indurre il pubblico a ritenere autentici i contenuti. Inoltre, le avvertenze, diciamo, sulla natura artificiale dei video non sono state ritenute sufficientemente chiare, evidenti, quindi è comprensibile per tutti i telespettatori che gli utenti del social, insomma, diciamo, per il pubblico del programma potrebbe non essere stato così semplice distinguere il vero dal falso.

Andiamo ancora avanti, amici, qui a Radio Web parliamo di Cloudflare, che avrebbe comunicato quando inizierà a bloccare i bot di intelligenza artificiale ad uso misto, mettendo quindi in pratica il piano anticipato un mese fa. Google e altre aziende dovranno separare i crawler che sono usati per l'indicizzazione dalle pagine web da quelli che effettuano lo scraping, appunto, dei contenuti sfruttati per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Quindi gli editori avranno un maggiore controllo. Cloudflare avrebbe pubblicato alcuni dati aggiornati rispetto a quelli che sono stati rilevati nel corso del 2025. Ad oggi, oltre il 75% delle informazioni viene cercata sui social media con i servizi di intelligenza artificiale, come un po' AI Overview, AI Mode di Google. Oltre il 50% quindi del traffico, diciamo, è proprio quello di internet che non è umano. L'uso di bot e di agenti comporta però una riduzione dei guadagni, quindi si parla di pubblicità e abbonamenti per gli editori, in quanto accedono ai contenuti senza pagare nulla. Diverse aziende di intelligenza artificiale, Google in particolare, usano dei crawler che combinano funzionalità di indicizzazione, addestramento e agentiche. Gli editori diciamo non possono bloccarli perché i loro siti non verrebbero poi più indicizzati.

accesso alle pagine che ospitano delle inserzioni pubblicitarie, ai boot che sono usati per lo scraping e agli agenti AI. Ciò significa che i crawler ad uso misto come Google Boot non potranno, diciamo, accedere alle pagine. Ovviamente, ecco, le impostazioni potranno essere cambiate dai clienti di Cloudflare. Lo scopo è quindi spingere i provider con intelligenza artificiale a separare i boot in base alle loro funzionalità.

Sì, perché dopo la musica parliamo questa volta di sicurezza. Sì, proprio alcune settimane fa Google avrebbe confermato una roadmap della verifica obbligatoria per gli sviluppatori Android. F-Droid avrebbe pubblicato un nuovo post sul sito ufficiale per evidenziare le conseguenze, affermando che il servizio usato per bloccare le app non verificate è un malware, un po' come un malware. Uno dei sviluppatori del popolare store di terze parti avrebbe ricordato che sui dispositivi con almeno Android 8 verrà installato un servizio di sistema denominato Android Developer Verifier, e verrà distribuito tramite Play Protect ed eseguito in background con privilegi root. Non potrà essere bloccato, disattivato o rimosso. Quindi quando, diciamo così, la verifica diventerà obbligatoria, questo dal 30 settembre, il servizio verrà diciamo attivato e bloccherà l'installazione delle app degli sviluppatori che non hanno ricevuto l'autorizzazione da parte di Google. Android Developer Verifier è stato già pubblicato sul Play Store, ma non è compatibile con i dispositivi italiani, perché la verifica sarà obbligatoria nel 2026. Ed è scritto così: la verifica dello sviluppatore Android è un servizio di sistema di Google che protegge gli utenti su dispositivi Android certificati, convalidando l'identità degli sviluppatori per le app installate da internet, garantendo che ogni app sia collegata ad uno sviluppatore verificato. Questo servizio fornisce un livello essenziale di sicurezza per il dispositivo. Quindi lo scopo di Google è proprio quello di evitare la distribuzione di applicazioni che possono essere sfruttate per varie attività pericolose. Secondo lo sviluppatore di F-Droid, appunto, IDV funziona un po' come un malware, e il vero scopo dell'azienda di Mountain View è decidere quali applicazioni possono essere installate. Un po', diciamo, come quello che avviene già in casa Apple, in pratica.

Abbiamo avuto bella musica, abbiamo anche parlato di tecnologia quest'oggi ampiamente in questa puntata, però è arrivato il momento dei nostri saluti. Ci fermiamo qua. È tutto amici dalla voce di Maurizio Rossi, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda il nostro prossimo contatto viene come sempre rinnovato a lunedì. Vi aspetto su questa radio alla solita ora, intanto l'augurio che possiate trascorrere una buona estate.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 17.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, aggressione a Moncalieri nel torinese dopo un appuntamento tra due persone conosciutesi sui social. Un 31enne avrebbe accoltellato una donna di 50 anni ferendola al collo e a una mano per poi fuggire. L'allarme è stato dato da un ospite del residence richiamato dalle urla della donna. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere, i carabinieri hanno rintracciato l'uomo circa due ore dopo vicino all'ospedale Molinette di Torino e lo hanno arrestato per tentato omicidio. La donna è stata dimessa con 7 giorni di prognosi.
1: A Palermo la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta difterite. La piccola, secondo quanto emerso, non era stata vaccinata nonostante l'obbligo previsto dalla legge. Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso e ricostruire il percorso sanitario della bambina. Ricoverato anche un cugino della stessa età che presenta sintomi compatibili con l'infezione, ma essendo vaccinato non versa in gravi condizioni.
2: La politica. Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times la premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane e su un possibile colloquio dopo l'estate risponde «vedremo». Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale, respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
1: L'economia a Monte dei Paschi sfida Intesa San Paolo nel risico bancario. Il CDA di MPS ha dato il via libera a 2 offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali. Se entrambe andassero a buon fine nascerebbe un polo da circa 70 miliardi di capitalizzazione con oltre 2.600 filiali. Sul tavolo anche un maxi dividendo straordinario da 4 miliardi per gli azionisti. La parola passerà ora all'assemblea di MPS mentre Intesa valuta un esposto alla Consob sulle comunicazioni dell'Istituto Senese.
2: Voltiamo pagina, stretta sulle cosiddette targhe polacche. Il testo base del nuovo codice della strada prevede che i veicoli con targa estera registrati per circolare stabilmente in Italia debbano avere un RC auto stipulata con una compagnia italiana o autorizzata a operare nel nostro paese. L'obiettivo è contrastare le finte immatricolazioni all'estero utilizzate per risparmiare sull'assicurazione o eludere le sanzioni, un fenomeno particolarmente diffuso in Campania. Dal 13 agosto, inoltre, le autorità italiane possono verificare in tempo reale documenti, assicurazioni e patenti attraverso i portali polacchi.
1: Lo sport, il tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open al via il 30 agosto per il persistente fastidio al ginocchio destro. Sono triste e deluso, ho ancora bisogno di tempo, ha spiegato l'azzurro. Intanto Flavio Cobolli vola in semifinale a Cincinnati, battuto in rimonta Tommy Paul. 2-6-6-3-6-4, ora sfiderà il francese Fils. Nella notte italiana toccherà Lorenzo Musetti contro Tiafoe per un altro posto tra i migliori 4.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Studio Radio, Original Classic.

0: Sono le 18.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano la guerra in Ucraina, resta alta la tensione mentre si prepara un nuovo vertice dei volenterosi. Lunedì i leader si riuniranno con Zelensky per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la pressione su Mosca. Intanto proseguono gli attacchi, colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih con almeno 2 morti e 15 feriti. Trump frena invece sull'utilizzo di Starlink per attacchi ucraini in profondità sul territorio russo.
1: Grave incendio in Svizzera, Tusis, nel cantone dei Grigioni. 5 persone risultano disperse, 8 sono rimaste ferite, 2 in modo grave. Le fiamme sono divampate nella notte in un edificio che ospita un ristorante e diversi appartamenti. 14 persone sono riuscite a mettersi in salvo. Le ricerche dei dispersi sono rese difficili dal crollo della tromba delle scale. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. La Procura di Potenza indaga per omicidio sulla morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, trovata senza vita a Tito con un grave trauma al volto. La donna era nell'abitazione del figlio trentenne, interrogato dagli inquirenti, sentito anche l'ex marito. I carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto e nessuna ipotesi è esclusa. A Palermo invece sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di una bambina di 4 anni per sospetta difterite. La piccola non era vaccinata. La procura ha aperto un'inchiesta sul decesso e sul percorso sanitario. Ricoverato anche un cugino coetaneo vaccinato che presenta sintomi compatibili con l'infezione, ma non è in gravi condizioni.
1: Maltempo, resta critica la situazione al centro-nord, colpito da violenti temporali, frane e allagamenti. I disagi maggiori in Lombardia, nella Bergamasca 6 paesi sono isolati e circa 350 persone sono state evacuate, mentre nel Bresciano è esondato il fiume Oglio. Danni anche in Liguria, investita da una tromba d'aria e migliaia di fulmini. In Toscana si registrano blackout e allagamenti. Allerta arancione in 4 regioni.
2: Al via il meeting di Rimini, giunto alla sua 47esima edizione, 6 giorni di incontri e confronti sui grandi temi del nostro tempo, dalla pace all'economia, dall'educazione all'innovazione. Nel messaggio inaugurale il presidente Mattarella invita a rifiutare odio e divisioni e a costruire nuovi ponti. Grande attesa per domani, quando al meeting arriverà Papa Leone XIV.
1: La Formula 1 in chiusura è di George Russell, la pole sprint di Zandvoort. Il pilota inglese della Mercedes la mette a segno con il tempo di 1 minuto 11 secondi e 567 millesimi e un vantaggio di 41 millesimi nei confronti di Lando Norris. Terzo tempo per Leclerc con la migliore delle Ferrari davanti all'altra McLaren di Piastri, mentre la terza fila allinea Kimi Antonelli e Max Verstappen.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

Venerdì 21 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Pio X. La luna è ancora al primo quarto e il proverbio del giorno "acqua cheta rompe i ponti" dice che azioni prolungate e perseveranti garantiscono i migliori risultati. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1609, sul campanile di San Marco a Venezia, Galileo Galilei teneva la prima dimostrazione del nuovo telescopio da lui messo a punto. Nel 1860, a due giorni dallo sbarco a Melito Porto Salvo, i garibaldini conquistavano Reggio Calabria, prevalendo sui borbonici nella battaglia di Piazza Duomo. Nel 1897 il chimico tedesco Felix Hoffmann, che 11 giorni prima aveva sintetizzato l'acetilsalicilico, cercando di realizzare una molecola efficace per sedare la tosse, metteva invece a punto l'eroina. Nel 1911 Vincenzo Perugia, un imbianchino al lavoro nel Museo Parigino del Louvre, riusciva a rubare il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo da Vinci. E ancora in Francia, nel 1947, a Neuilly-sur-Seine, moriva Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità dell'imprenditoria automobilistica. Era nato a Milano nel 1881. Nel 1960, all'Arena di Verona per presentare il Festival del Musichiere, il conduttore Mario Riva precipitava per 3 metri in una botola del retropalco. Le gravissime ferite e fratture riportate ne avrebbero determinato la morte 10 giorni dopo. Nel 1974, per la prima volta, un italiano riceveva la medaglia Fields, l'ambito premio per i matematici, veniva assegnato al 34enne Enrico Bombieri. Nel 1991 falliva il colpo di Stato dei conservatori sovietici contro il presidente del partito Mikhail Gorbaciov, bloccato in Crimea 2 giorni prima. E nel 2011 l'intervista telefonica di Al Jazeera al leader libico Muammar Gheddafi veniva interrotta da una sparatoria, al termine della quale l'uomo al potere nel paese dal 1969 veniva arrestato. Sono nati il 21 agosto, nel 1567 il vescovo e santo Francesco di Sales, nel 1862 lo scrittore Emilio Salgari, nel 1904 il compositore Count Basie, nel 1937 il conduttore radiofonico e paroliere Giancarlo Guardabassi e nel 1939 il cantante e autore Don Bacchi. Nascevano oggi anche gli attori Andrea Brambilla del duo Gaspare Zuzzurro nel 1946, Laura Morante nel 1956 e Carrie Ann Moss nel 1967. E per chiudere l'atleta Usain Bolt, pluriprimatista mondiale, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 21 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky.

0: Sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Sale ad almeno 6 morti e circa 90 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky in Ucraina. Tra i feriti anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi.
1: La politica si allunga, la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Alice Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia.
2: La cronaca svolta nell'omicidio di Tito nel Potentino. È stato arrestato il figlio 31enne di Maria Vittoria Carbone, la donna di 57 anni trovata morta con un grave trauma al volto. L'uomo avrebbe confessato di aver ucciso la madre al culmine di una lite. L'arresto è stato disposto dalla Procura di Potenza che coordina le indagini.
1: Il maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel Bergamasco e nel Bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni.
2: Primo weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanze verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche.
1: Lo sport è buono alla prima per l'Italia, gli europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno battuto nettamente la Croazia per 3-0 con i parziali di 25-9, 25-22 e 25-23. Un esordio convincente per le campionesse olimpiche e mondiali che puntano ora a completare la tripla corona, conquistando anche il titolo europeo. Intanto Taranto accende i riflettori. Oggi al via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, inaugurazione con Mattarella e Meloni. Gli organizzatori la definiscono l'edizione più imponente dalla nascita della competizione, dal 21 al 30 agosto.
2: Era questa l'ultima notizia, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.

0: Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: You are listening to Studio Radio.

0: Weekend Mix, ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo

0: Marco Reverberi presenta.
1: Dai, non è possibile. No, dai, ci sono, davvero. Sono tornato. Buonasera, come state? Benvenuti al nuovo appuntamento col Disco City Live dopo le vacanze. Le nostre vacanze. No, le vostre non lo so, magari siete ancora in vacanza, non ne ho idea. Come va? Allora, sono le 21 di questo mercoledì 19 di agosto, io sono Marco Reverberi con voi come sempre, fino alle 23 anche questa sera, fino alle 23. In realtà la parte parlata del programma è fino alle 22.30 perché poi c'è lo spazio dei 30 minuti col Disco City Mix. Gli amici DJ del Disco City Live che si producono in una performance di circa 30, non di circa, di 30 minuti. Vedremo poi nel corso della trasmissione di questa sera di chi si tratta. Siamo tornati, abbiamo riportato il caldo, cosa che dovrebbe cambiare nel corso dei prossimi due giorni. Vedremo, ne parleremo la prossima settimana quando ci risentiamo. Come state? Tutto bene? Avete passato qualche giorno di vacanza? Noi sì, e stiamo piuttosto bene, nonostante il caldo, ci aspettavamo magari un qualche grado in meno, invece insomma pare che oggi e domani comunque ancora ci sarà molto caldo. Ma detto questo, rinfreschiamo, non raffreddiamo, ma rinfreschiamo l'ambiente con la nostra musica. Quindi fino alle 22.30 la musica con il funk, il disco, il soul, jazzy e chi ne ha più ne metta, e ovviamente la musica buona, la nostra. Vi ricordo come sempre che avete la possibilità di inviare messaggi WhatsApp al numero 348 45 31 700. O poi dovete assolutamente seguire la diretta della nostra chat, la chat della diretta di questa sera, nell'apposita pagina Facebook Marco Reverberi Disco City Live. Prendete posto nel nostro salottino musicale, c'è posto un po' per tutti, qualcuno è ancora in vacanza e si comincia. Vi auguro buon ascolto e buon divertimento.

Qui quando si sentono i violini si capisce di che pasta è fatto e si capisce la collaborazione con, importantissima, con Barry White. Parliamo infatti di Jim Page, Together Whatever, 1976 su Atlantic. Devo ringraziare subito il signor Steve che scrive attraverso un messaggio WhatsApp che non poteva mancare al rientro del Disco City Live. Grazie a Mauro, grazie ai ragazzi dello Zoccolo Duro di Milano, ci sono tutti e tre che sono pari rientrati dalle vacanze. Poi c'è anche Sandro che ci ascolta dalle vacanze, non dalla City, non so dove sia, dir la verità. Un saluto va anche a Marco di Venezia e a Leonardo.

frutto di una collaborazione stretta tra Philadelphia e Montreal. Infatti Dennis Lepage è uno dei autori di questa di questo lavoro di UN con Gary Don del 1979, pubblicato su Prelude. Il resto è stato realizzato in gran parte a Philadelphia. Che se non fosse, devo dire la verità, per la voce di questo qui, che mi è sempre stata sui cosiddetti, il disco, per la disco music di allora, era il 79, andava anche bene. Ma questo veramente è quasi insopportabile. Salutissimi, grazie per essere con noi anche a Claudio, grazie per essere con noi, molto gentili, grazie a Stefano. E devo salutare anche Davide e un saluto agli amici di Bologna.

questo è il disco che di fatto ha segnato la chiusura della carriera con la musica da ballo di Idris Muhammad. Fox Hunting non è un disco che ha funzionato, insomma, lui dopo il grande successo ottenuto nel 1977 ha realizzato poi altri due album, non male diciamo, Boogie to the Top sicuramente ottimo, poi quello successivo e poi è arrivato nel 79 questo Fox Hunting che però, insomma, non era più l'Idris Muhammad che abbiamo imparato ad amare. Salutissimi anche ad Ottavio, saluti a Riccardo, un saluto anche a Giuseppe e a Loris. This Disco City Live.

Questa è Farina del sacco del grande John Davis. University, l'intero album è da tenere da conto, come si diceva una volta. Tiri da conto. Gran disco questo, che contiene anche questa bellissima Can You Get Down. Era il 1976, la pubblicazione su Midland.

quando si dice un classicone, si dice un classicone della nostra musica. Infatti, Sandro ha inviato un messaggio al 348 45 31 700 dicendo: quanto tempo? Sì, è vero, quanto tempo anche dal disco City Live. Natural Order con Jealousy, mix della prima ora, era il 1975, pubblicato su Sound Washington.

Ora, perdonatemi, io sono anche un po' di parte, non c'è dubbio. Però 1976, senti come suonavano questi quando arrivano i fratelli. Brother Johnson con Thunder Thumbs and Lightning Licks. Il 1976. Pazzesco.

Un saluto va Francesco che scrive cielo attraverso un messaggio WhatsApp. Sì, cielo anch'io. Brother to Brother con Dancing Singing era il 1977 su Turbo.

segue da tempo questo appuntamento sa perfettamente che io ritengo questa versione, questa cover di Love and Govern, la più bella mai realizzata nel 1977, pubblicata su Brunswick, opera di un genio della musica da ballo, cioè Tony Valor, come Touch.

questi o uno li conosce, se no è impossibile credere che siano parte della scuderia di Philadelphia. Sì, è roba della PIR. Roba di, non di Gamble Up, ma roba della roba di PIR, pubblicata come PIR. Uscì anche il 45 giri, se non sbaglio, proprio di questo brano, che si intitola Do It Like You Ain't Got No Backbone, I Force of Nature, 1976, su PIR.

Webster Lewis ha fatto molte cose carine, ha fatto collaborazioni importanti, ma il suo album tra quelli che ha fatto è questo del 1976, dal quale non si butta nulla, pubblicato su Epic, ma questa è veramente una meraviglia. Si intitola Love is the Way, Webster Lewis.

proposito di dischi dai quali non si butta nulla, come quello di Webster Lewis ascoltato poc'anzi, questo del 1975 è allo stesso livello. Però è un disco di Benny King, il brano si intitola Your Loving Ain't Good Enough ed è un gran bel disco, 1975, pubblicato su Atlantic. Anche in questo caso davvero non si butta nulla. È un gran disco. Se non l'avete in casa, beh, insomma, direi che sarebbe il caso di averlo. Il prossimo, un 40.

0: parte 1 e parte 2 legate insieme del 45 di Midas Touch con Nightlight, Let's Get It On.
1: Disco City.

fu un buon successo di casa Westbound nel 1978, lo mettevamo spessissimo per radio. Però la produzione è affidata al solo Mike Theodore senza l'amico Dennis Coffey, che si vede che era impegnato per i suoi progetti solisti. Sissa Fraser, il brano del 1978, ottimo album, si intitola Another Life.

queste mica scherzano, sono i Rhythm Heritage. Nel 1976, tra i loro tanti lavori da avere assolutamente, anche questo che si intitola It's Time to Boogie Down.

roba. Era il 76, pubblicato su Burda con Norman Connors, Philly Simon e Michael Anderson. We both Nishido. Sì, Nishido. È giapponese Nishido. We both Nishido. Nishido. Ero in ferie, dai. Ci vuole un po' di tempo per riprendersi. Discone. Dunque, da lì non ci spostiamo. 1976 è in arrivo il classicone.

E non vuoi fare il solito giretto in quel di Filadelfia? Ma sì, lo facciamo con gli OJ's nel 1976 e la bellissima Let Life Flow. Bene, siamo arrivati alle 22.10. Voglio ricordarvi che alle 22.30 ci sarà il consueto appuntamento settimanale con il Disco City Mix, che torna dopo anni e che vedrà anche questa sera uno dei DJ amici del Disco City Live prodursi nei suoi 30 minuti dedicati fino alle 23. Questa sera con noi al mixer ci sarà Roby Tosi.

Per la serie Non si vive solo di Buddy Bate, eccoli con i Simba, con You Know I Need You, album del 1980 che ancora porta orgogliosamente il sound degli anni 70. Sono soltanto i suoni che sono leggermente diversi, il disco è spettacolare.

È da un po' che era sparito dai radar del Disco City Live il grande compianto Chuck Brown con i suoi Soul Searchers e il brano che si intitola If It Ain't Funky del 1979. Stiamo per concludere la parte parlata, poi vi ricordo che ci sarà il Disco City Mix con Roby Tosi questa sera. Vi ricordo anche l'appuntamento con la replica dopodomani, venerdì ore 20, solo su Studio Radio. E la pubblicazione della playlist dei brani ascoltati stasera in www.discocity.it.

Phantom and Company, basta la presenza di Tommy Stewart per fare un pezzone. Don't Get Excited 1976, abbiamo concluso, ma non del tutto, perché ora c'è il Disco City Mix. Grazie a chi si è collegato su Radio Silver, grazie a chi si è collegato con Studio Radio, grazie agli amici che hanno partecipato e che

0: Studio Radio. Enjoy the music.
1: Evergreen on Studio Radio.

Gli sgiocchi! Che cosa aspetti a mettere quel disco folle? Qui l'atmosfera è già bollente!

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: È mezzanotte e 5 minuti.
3: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.

Disco Party. Disco, funk, and much more.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.
1: Disco City Live. Disco Party.
2: The Story of Disco.

0: La notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, di nuovo insieme in questo venerdì, ben ritrovati con Maurizio Rossi. Innanzitutto voglio augurarvi di trascorrere uno splendido weekend. Noi adesso siamo qua pronti per parlare di tecnologia alla radio, lo facciamo immediatamente anche perché vogliamo concludere alla grande questa settimana. Abbiamo avuto tante novità importanti, oggi comunque ci dedicheremo magari un po' di più alla sicurezza informatica. Restate con noi.

Entriamo subito nel vivo, amici della trasmissione, perché la novità, diciamo, quest'oggi arriva dalla Microsoft. Novità, beh, si fa per dire un aggiornamento, perché dopo le critiche per l'installazione automatica su Windows 11, Microsoft corre ora ai ripari con il Photo OneDrive. Non so chi di voi l'abbia installato già o magari se lo state utilizzando. Comunque a settembre 2026 sarà introdotta un'opzione per poterla disinstallare separatamente, diciamo, dal client di sincronizzazione OneDrive. A fine luglio era comparso silenziosamente Photo OneDrive nel menu start di numerosi personal computer con a bordo Windows 11, un'applicazione sì dotata di una funzione opzionale di riconoscimento facciale. Il rilascio si è esteso ad inizio di agosto a migliaia di macchine, provocando anche un'ondata di critiche prima che la Microsoft si decidesse ad intervenire. Photo OneDrive non si installa, ecco, come un'applicazione tradizionale. Il programma è legato al client di sincronizzazione OneDrive, che è presente di default sulla maggior parte dei computer con Windows 11. L'applicazione, tra l'altro, ecco, non si presenta sotto forma di un pacchetto, diciamo, standard che è possibile disinstallare in modo autonomo. Non appena installata, questa applicazione cataloga automaticamente le foto che sono già presenti sul disco, comprese quelle che si trovano al di fuori della cartella immagini. Fino ad oggi l'unico modo per potersi liberare consisteva nel rimuovere completamente OneDrive dalle impostazioni di Windows. Ma questa operazione, ecco, può generare ora una certa confusione. Quando il backup delle cartelle, ad esempio le note, i documenti, immagini, è attivo, i file effettivi risiedono in una cartella locale. Disinstallare OneDrive, quindi senza avere prima reso dei file disponibili offline, può sparire collegamenti dal documento, dal computer, anche se restano poi archiviati nel cloud. E a questo punto si aggiunge la funzione file su richiesta, che introduce un ulteriore livello di confusione, poiché un documento, ecco, potrebbe anche comparire in Explorer File senza essere realmente presente su disco. Questo però non è l'unico problema. Photo OneDrive, diciamo così, richiede un account Microsoft personale per poter funzionare. Diversi amministratori si sono però lamentati della presenza di questa applicazione su delle macchine aziendali, sempre senza la possibilità di poterle rimuovere. Microsoft spiega che si tratta del test di una nuova esperienza fotografica all'interno di OneDrive, che poi, diciamo così, è finito male. Ma se continuano veramente a non permettere di togliere quello che magari a noi non serve, che lavoriamo in ufficio, magari, dico, fanno un po' a modo loro, a cosa servono poi questi aggiornamenti? Stay.

Bene, noi torniamo a parlare questa volta di deepfake, ma questa volta l'hanno combinata grossa, come si dice, quelli di Striscia la Notizia, perché il garante della privacy è tornato a pronunciarsi sul delicato tema dei deepfake che sono generati con l'intelligenza artificiale, questa volta intervenendo anche direttamente su un programma televisivo. Questa volta è Striscia la Notizia, dicevo, più nel dettaglio per i filmati che sono stati trasmessi, che hanno visto protagonista una versione, diciamo, sintetica di Enrico Mentana. Non è sufficiente nascondersi dietro lo scudo della satira o di un disclaimer che molti finiscono inevitabilmente poi per ignorare. L'autorità avrebbe ammonito la società controllata da Mediaset, che è la RT, diciamo così, al termine dell'istruttoria, motivo da ricercare nel fatto che nei video venivano attribuite al noto giornalista delle dichiarazioni mai pronunciate, mentre la sua immagine era collocata virtualmente nello studio televisivo dell'emittente per la quale lavora. Nel momento, diciamo, che vi stiamo parlando, c'era questo servizio risalente al novembre 2024, che è comunque ancora disponibile sulla piattaforma Infinity, dal titolo Il deepfake di Mentana svela il vero volto di De Martino. Dura 5 minuti, vede la riproduzione con l'intelligenza artificiale del giornalista prendere in giro il conduttore di Affari Tuoi. A un occhio poco attento, ecco, potrebbe sembrare un film auto autentico, perché con l'intelligenza artificiale, voi lo sapete, anche la voce poi che è generata in modo credibile e convincente. Non basta far passare in sovraimpressione il messaggio, diciamo così, caro Chicco, ti avvisiamo che non sei tu a pronunciare queste frasi, ma è uno spiritoso di fake. Ciao vecchia birba. Ecco, tutto comunque sembra reale, anche lo studio della 7. Nel comunicato il garante conferma comunque di essersi attivato a seguito di questo reclamo che è stato presentato dallo stesso Mentana. Ha stabilito che il realismo delle immagini, la scarsa percepibilità delle alterazioni, la plausibilità delle dichiarazioni avrebbero potuto indurre il pubblico a ritenere autentici i contenuti. Inoltre, le avvertenze, diciamo, sulla natura artificiale dei video non sono state ritenute sufficientemente chiare e evidenti, quindi è comprensibile per tutti i telespettatori che gli utenti del social, insomma, diciamo, per il pubblico del programma potrebbe non essere stato così semplice distinguere il vero dal falso.

Andiamo ancora avanti, amici, qui a Radio Web parliamo di Cloudflare, che avrebbe comunicato quando inizierà a bloccare i bot di intelligenza artificiale ad uso misto, mettendo quindi in pratica il piano anticipato un mese fa. Google e altre aziende dovranno separare i crawler che sono usati per l'indicizzazione dalle pagine web da quelli che effettuano lo scraping, appunto, dei contenuti sfruttati per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Quindi gli editori avranno un maggiore controllo. Cloudflare avrebbe pubblicato alcuni dati aggiornati rispetto a quelli che sono stati rilevati nel corso del 2025. Ad oggi, oltre il 75% delle informazioni viene cercata sui social media con i servizi di intelligenza artificiale, come un po' AI Overview, AI Mode di Google. Oltre il 50% quindi del traffico, diciamo, è proprio quello di internet che non è umano. L'uso di bot e di agenti comporta però una riduzione dei guadagni, quindi si parla di pubblicità e abbonamenti per gli editori, in quanto accedono ai contenuti senza pagare nulla. Diverse aziende di intelligenza artificiale, Google in particolare, usano dei crawler che combinano funzionalità di indicizzazione, addestramento e agentiche. Gli editori diciamo non possono bloccarli perché i loro siti non verrebbero poi più indicizzati. Cloudflare blocca il boot Google Extended di Gemini per impostazione predefinita, ma non può bloccare Google Boot, in quanto viene usato sia per l'indicizzazione che per i servizi AI Overview e AI Mode integrati nel motore di ricerca. L'azienda quindi ha comunicato che proprio a partire dal prossimo 15 di settembre i nuovi clienti e, diciamo, i vecchi per i nuovi siti potranno comunque usare nuovi controlli proprio relativi ai boot. Per impostazione, diciamo, predefinita, verrà bloccato l'accesso alle pagine che ospitano delle inserzioni pubblicitarie ai boot che sono usati per lo scraping e agli agenti AI. Ciò significa che i crawler ad uso misto come Google Boot non potranno, diciamo, accedere alle pagine. Ovviamente, ecco, le impostazioni potranno essere cambiate dai clienti di Cloudflare. Lo scopo è quindi spingere i provider con intelligenza artificiale a separare i boot in base alle loro funzionalità.

perché dopo la musica parliamo questa volta di sicurezza. Sì, proprio alcune settimane fa Google avrebbe confermato una roadmap della verifica obbligatoria per gli sviluppatori Android. F-Droid avrebbe pubblicato un nuovo post sul sito ufficiale per evidenziare le conseguenze, affermando che il servizio usato per bloccare le app non verificate è un malware, un po' come un malware. Uno dei sviluppatori del popolare store di terze parti avrebbe ricordato che sui dispositivi con almeno Android 8 verrà installato un servizio di sistema denominato Android Developer Verifier e verrà distribuito tramite Play Protect ed eseguito in background con privilegi root. Non potrà essere bloccato, disattivato o rimosso. Quindi quando, diciamo così, la verifica diventerà obbligatoria, questo dal 30 settembre, il servizio verrà attivato e bloccherà l'installazione delle app degli sviluppatori che non hanno ricevuto l'autorizzazione da parte di Google. Android Developer Verifier è stato già pubblicato sul Play Store, ma non è compatibile con i dispositivi italiani perché la verifica sarà obbligatoria nel 2026. Ed è scritto così: la verifica dello sviluppatore Android è un servizio di sistema di Google che protegge gli utenti su dispositivi Android certificati, convalidando l'identità degli sviluppatori per le app installate da internet, garantendo che ogni app sia collegata ad uno sviluppatore verificato. Questo servizio fornisce un livello essenziale di sicurezza per il dispositivo. Quindi lo scopo di Google è proprio quello di evitare la distribuzione di applicazioni che possono essere sfruttate per varie attività pericolose. Secondo lo sviluppatore di F-Droid, appunto, IDV funziona un po' come un malware e il vero scopo dell'azienda di Mountain View è decidere quali applicazioni possono essere installate. Un po', diciamo, come quello che avviene già in casa Apple, in pratica.

Abbiamo avuto bella musica, abbiamo anche parlato di tecnologia quest'oggi ampiamente in questa puntata, però è arrivato il momento dei nostri saluti. Ci fermiamo qua. È tutto amici dalla voce di Maurizio Rossi, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda il nostro prossimo contatto viene come sempre rinnovato a lunedì. Vi aspetto su questa radio alla solita ora, intanto l'augurio che possiate trascorrere una buona estate.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.